kashilale, wo hit dikale hoyate. Nage tankale, ton kashilale, hakisitale hoyate. Waka tankale, un kashilale, wo hit dikale hoyate. Nage tankale, ton kashilale, hakisitale hoyate. Waka tankale.